0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss Kiss.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Annalisa e Madame, amica su Radio Kiss Kiss. Allora Adriana, abbiamo parlato di doppi sensi, abbiamo fatto quelle canzoni poco fa. Adesso io ti faccio sentire, ho chiamato tutti i nostri colleghi
1: della radio.
0: Un paio non hanno risposto perché insomma di mattina dormono. E non ho usato doppi sensi. Cioè quello che dico è realmente quello che volevo dire. Se dico ti devo dare un pacco, ho un bel pacco per te.
1: Sì.
0: Tu devi prendere come io avessi realmente un bel pacco per te. Se tu pensi a male, sei tu. E nelle orecchie
1: malizia,
0: di chi ascolta,
1: esatto.
0: La malizia. Quindi nelle tue orecchie.
1: Va bene, dai,
0: allora,
1: lo spoileriamo.
0: Vediamo i nostri colleghi come hanno risposto.
1: E sentiamo, vai.
0: Partiamo, vai.
2: Pronto?
0: Rita.
2: Ui, tesoro, buongiorno. Beh. Siamo in diretta?
0: No.
2: Ho vinto la maglietta?
0: Sei impegnata?
2: Io ho avuto Radio Kiss. Sto a casa, sto con il piccolino.
0: Hai un buco per me?
2: In che senso? Sono in diretta. Ok. Che vuoi?
0: Hai un buco per me.
2: Ma la finisci?
0: Hai un buco per me. Ho capito, ma io ti ho fatto una domanda. Se hai tempo, se sei impegnata o hai un attimo. Hai un buco per me.
2: Ah, ok. Allora dipende dal buco. Se
0: okay.
2: È un buco rispetto al quale posso aiutarti, ci sono sempre, lo sai. Quindi.
0: Ok, grazie, Rita.
3: Pronto?
0: Luci?
3: Ciao Pippuccio, buongiorno.
0: Stai venendo in radio?
3: Sì, penso una mezz'oretta e arrivo.
0: No, perché io poi me ne devo andare, ti volevo far vedere un bel pacco.
3: Che pacco? Che pacco? Pacco ma conto e contro ma conto. Che pacco mi devi far vedere?
0: C'ho un bel pacco e te lo voglio far vedere.
3: Va bene, allora arrivo subito.
0: Ok.
4: Pronto?
0: Alfio?
4: Sì.
0: Vai, fa schiuma ma non è un sapone.
4: Fa schiuma ma non è sapone, è l'acqua della pasta.
0: Fa schiuma ma non è un sapone.
4: Credo che sia non mi ricordo. La birra.
0: Va bene, ciao.
1: Stavo dormendo.
4: Pronto?
0: Ciro.
5: Oi, Pippo.
0: Ciro, stavi dormendo?
1: Sì.
5: No.
0: Lo sai che chi dorme non piglia pesci?
5: Lo so benissimo.
1: Stavo dormendo.
5: Il pesce.
0: Cosa?
5: Il pesce.
0: Il pesce che fa?
5: No, il pesce non prende sonno.
0: No, il pesce. Chi dorme non piglia pesci.
5: Lo so, ho sbagliato. Tu stavo dormendo.
6: Vabbè. Pronto?
0: Marco?
6: Pronto? Qui Pippo, buongiorno, non ti avevo conosciuto.
0: Tutto po'. Senti, ma tu mangi qua in radio oggi? Mangi qua vicino?
6: Sì.
0: Anna Chiara c'ha due belle pere.
6: Se me la dai, la mangio.
0: Vabbè, allora te le porta Anna Chiara.
6: Dopo le
0: 4. Ha detto che te la dà. Dopo le 4 te la dà.
6: Un po'. Siamo diventati un supermercato all'improvviso.
0: No, te la porto io.
6: Preferisco le pere a questo punto.
0: Ok.
7: Pronto?
0: Uè, Stefano.
7: Bello, Pippo.
0: Bello, come stai?
1: Tutto a posto? Cirillo.
7: Benissimo, buongiorno, mo. Come va?
0: Senti, Stefano, io ho qui al polso il braccialetto che mi hai regalato.
7: Che bello! Oh,
0: ci volevo appendere un ciondolo, l'ho preso, lo vuoi vedere? Che ride?
7: No, niente, che ciondolo era?
0: Quando lo vuoi vedere?
7: Ma guarda, verso le 11:30.
0: Stasera, dici, o stamattina?
7: Ma io non vedo l'ora di vederlo, stamattina.
0: Va bene, ok, allora stamattina te lo lascio in radio.
7: Oh, allora, ti ringrazio tantissimo.
0: Prego, ma Stefano.
8: Ida, buongiorno.
0: Oi, Luigi. No, sono Pippo.
8: Ah!
0: No, volevo sapere una cosa, ma tu la storia della principessa sul pisello la conosci?
8: Sì, adesso mi capi, ricordo quando da piccolino me l'hanno raccontata.
0: E com'era la principessa?
8: La principessa, praticamente la principessa era molto sensibile, ricordo, e quindi riconosceva i piselli a seconda, insomma, del tatto di, dei materassi, numero di materassi. Cioè, ricordo,
0: sì, ma lei stava sul pisello?
8: Sì, però dormiva su questi materassi, quindi
0: sì, esatto.
8: C'erano tutti i materassi uno sull'altro.
0: E lei riusciva a riconoscere il pisello da sotto?
8: Una molto brava a riconoscere
0: i piselli. Grazie, Raul.
9: Pronto?
0: Oh, Max.
9: Dica.
0: Bello, ma stamattina hai inzuppato il biscotto?
9: In che senso?
0: Che ne so, hai fatto colazione?
9: No, non l'ho fatta colazione.
0: Quindi non hai inzuppato il biscotto?
9: Se intendi quella colazione lì.

0: mai, e che zuppo più.
1: Non le inzuppi il biscotto?
0: No, no, poi di prima mattina si impazza.
1: Mi passi Max Vitale?
0: Certo, te lo passo subito.
1: Grazie.
0: Mimi, Pippo, ti vogliamo bene, non dare
1: Vitale,
0: voci.
1: Vitale,
0: dimmi.
1: Senti, Adriana ha portato due meloni. Ti piacciono?
0: Beh, devo dire la verità, sì, ma quali? Che misura?
1: Che sono meloni...
0: Ah, normali?
1: Sono belli grossi.
0: Ah, beh, allora sì, sì, sì. Melone capana, melone giallo.
1: Melone è giallo, vuoi assaggiarlo?
0: Uno me lo mangio, tranquillo, buccia e tutto.
2: Sicuro te lo porto, Vitale.
1: Ciao Paolo.
0: Oh.
1: No, ti voglio solo dire una cosa. Tu conosci quel detto famoso al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere?
3: Sì.
1: Tu preferisci il formaggio o le pere?
3: Allora, io preferisco le pere anche perché da ragazzino per guadagnare del denaro le raccoglievo, che era una cosa tipica da fare.
1: Ok, quindi preferisci le pere. Vediamo che Anna Chiara ha portato due belle pere stamattina. C'ha pure le Conference. Ha detto che sopra c'ha le abate e sotto le Conference.
3: Poi è alla grande, perfetto.
1: C'ha pure la pera coscia. Allora ti lasciamo le pere?
3: Sì, le pere, grazie, così dopo faccio anche pere o mutto.
1: Va bene.
4: Grande. Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

0: Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.
2: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss Kiss.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Marrakesh con Guè. Attenzione, perché i nostri attori hanno reagito molto bene allo scherzo ai colleghi.
1: Sto morendo, Pippo.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Stamattina mi state facendo morire dal ridere. Secondo me il Pippo Pelo Show deve andare avanti non fino alle 9, ma almeno fino a mezzogiorno.
0: Fino a mezzogiorno,
3: ok.
0: Sì. Non vediamo
2: ciao,
0: l'ora.
2: Buongiorno a tutti.
0: Di andare avanti fino a mezzogiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Pippo, sei mitico, stamattina mi hai fatto schiattare dalla risata.
0: Schiattare?
5: No, vabbè ragazzi, grazie, perché ridere di prima mattina è salute pura.
0: Che bello, grazie a te.
3: Grazie a te, un
0: e
3: bacio.
0: Adesso, visto che siete stati così carini, meritate un bel premio. Vi regaliamo il pacco gadget. Dovete indovinare che cosa produce il rumore che stiamo per ascoltare tra qualche secondo, inviando un vocale. Si gioca solo con i vocali al 347 490 0042. Il primo che indovina porta a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, pacco consegnato direttamente da Adriana Petro. Prego.
3: Ovviamente sentiamo. Anche qui non è facile, ve lo diciamo, ma perché è molto confondente,
0: è
3: quindi
0: anche
3: fate
0: molto amplificato,
3: attenzione.
0: È un suono che sentiamo spesso nelle case o anche negli uffici, però qui è molto amplificato. Sì, se lo senti quando ti liberi di qualcosa.
3: Sì, sì, magari non ci fai caso, non ci fai caso. Non vi diamo ancora per il momento nessun altro indizio, risentiamolo.
0: Esattamente. Allora, 347-490-0042. Il più veloce porta a casa il nostro pacco gadget e siamo molto, molto contenti. Attenzione, perché arrivano già tanti messaggi. Ovviamente nessuno ancora, manco lontanamente, pensato di indovinare, Adriana. Però ci stanno provando.
3: Nella parte finale, secondo me, è più riconoscibile.
0: Nella parte
3: vi ho dato un indizio, dai.
0: Sì.
3: Allora, le note vocali che si affollano al 347-490-0042. Quindi mandateci messaggi vocali a questo giro, ok?
0: Ecco, stiamo aspettando che la regia metabolizzi tutti i messaggi. Ne stanno arrivando tanti, li sentiamo adesso.
6: Peccato, una moneta che rotola?
0: No, non è una moneta. No,
7: buongiorno,
0: no.
7: Sono Alfonso da Napoli. Questa è una moneta che ruota sul tavolo.
0: No.
3: Non è questo?
8: Buongiorno Renato da Napoli. Le monete che cadono sul tavolo.
0: No.
9: No, dei soldi spicci che cadono sul tavolo.
0: No.
3: Non è questo?
0: Ma chi ve l'ha detta sta cosa? Manco se avessimo suggerito che...
3: Allora, però non aggiungo.
0: Non aggiungo.
3: Vai, sentiamo. Allora, vabbè, stanno
10: ciao,
3: mettendo
10: sono Federica da Cogliate. Secondo me è il campanello.
0: Il campanello del...
3: Allora, un campanello. In effetti, dal primo ascolto sembra essere proprio un campanello.
0: Un trillo di un campanello.
3: Il trillino di un campanello, di un citofono, qualsiasi cosa.
0: Qualcuno
3: però
0: ha scritto il trillo del forno.
3: A me suona così.
0: Anche a
3: e
0: me.
3: Invece ci spiace, salutiamo Lucia che ci ha mandato un messaggio di testo, però non è questo.
0: Non è questo.
3: Ok, non è il
0: ancora
3: campanello. È un trillino.
11: Di una punta di un trapano. Ciao,
0: non è la
11: Federico
0: punta di un trapano.
3: Anche la punta di un trapano poteva tranquillamente essere, non faceva una piega. Ma non è questo.
12: Una vibrazione di un cellulare.
0: Non
12: Anna
0: è la vibrazione,
12: cava.
0: Ma ricordiamo che Adriana, a proposito di trapano, è conosciuta come Trapanarella.
3: Certo.
0: Canzone, diciamo, dedicata a lei da Gigione, famoso cantante.
3: Capito?
0: Campano.
3: Che onore.
0: Prego.
12: Vibrazione del telefono.
3: La vibrazione del telefono non è questa.
0: 347 490 0042. No, il forno quando finisce, ha scritto. Ma non dovete scrivere i messaggi di testo, dovete mandare i vocali, se no non valgono. Prego.
13: Ciao ragazzi, Pippo Adriana, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Sono Marianna dalla provincia di Milano.
0: Ciao,
13: secondo me è il rumore della tazzina del caffè, quindi quando,
3: quando ruota,
13: prepari la macchinetta del caffè e fai andare la cialda e la tazzina che vibra.
0: Non
3: la tazzina che vibra
0: ragazzi
3: mentre scorre il caffè.
0: Possiamo sentirlo il rumore? Ciao, chi
3: non è questo
0: te
3: però. Dai,
0: allora,
3: sentiamo.
0: Allora, 3, 4, 7... Vada. Ok, 347-490-0042. Qui si è capito qualcosa in più, ma forse perché noi lo sappiamo, Adriana. Solo per
14: buongiorno
0: questo.
14: Radio Kiss Kiss, Ilaria da Milano. Che è una porta che si apre?
0: Non è una porta che si apre.
3: No, non è questa.
0: No, grazie Ilaria, ciao, Kiss Kiss a te.
15: È un suono del telefono che vibra.
3: No, non è la vibrazione del cellulare, l'abbiamo già detto, non è questo.
16: Ciao, il trill della...
1: cronometro.
0: Il trillo del cronometro, no,
3: molto simile, certo, ma non è questo.
16: Il suono del campanello della bici, Rosaria da Napoli.
0: Ricordate che voi non potete andarci vicini, voi dovete indovinare esattamente che cos'è che produce il rumore che abbiamo più volte ascoltato. Prego.
17: Buongiorno Kiss Kiss, a me sembra la sveglia di mio figlio, quella che tutte le mattine mette e che non sente mai.
0: E non è quella.
3: No, eppure no. Molto snervante.
18: Buongiorno Marco da Salerno.
3: Ciao Marco.
18: È la tazzina di ceramica che vibra sulla macchinetta quando esce il caffè.
0: No, suona un'armonica.
3: Ce l'hanno già detto, ma non è questo.
0: Vai.
3: Ma perché a te vibra che la mano?
19: Ciao, sono Giulia da Roma. Per me è il timer che suona del forno.
3: No.
19: Per dire che qualcosa è pronto.
3: Non è quello.
20: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me è un trapano che sta perforando una mattonella.
0: 347 490 0049.
21: Bologna, secondo me è il rumore di una veneziana che si apre con la cordicina.
3: Ok, no, non è questa, non è questa. Okay.
22: Buongiorno Domenico d'Alberobello. È il caffè che sta uscendo dalla moca tradizionale.
3: No.
0: Allora, diamo un indizio. Qualcuno ha indovinato dicendo che trattasi di un qualcosa che su una superficie procura un rumore. Va bene? Esattamente. Ma non ha indovinato che cosa?
3: Qual è l'oggetto? Che non è una moneta, va bene?
0: Allora,
3: Emily che ci ha mandato un messaggio di testo, devo dire, ha indovinato.
0: Però
3: Emily,
0: non vale.
3: Mandaci un vocale.
0: Devi mandare il vocale.
23: Sono Francesco da Fragole, il citofono?
0: Non è il citofono.
3: No.
24: Buongiorno ragazzi, Carmine da Napoli, è il fax.
0: 347, vai.
25: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Patrizia da Milano. Secondo me è il contaminuti della cucina.
0: No. Vai.
26: Ciao, sono Stefano, per me è il timer.
0: Non è il timer, vai. Dai.
27: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
27: Secondo me è un martello pneumatico.
0: Non è il martello pneumatico. Non è Marcello
28: Vittoriano
0: Martello.
28: Buongiorno, sono Rocco da Napoli. È una sveglia.
0: È una sveglia. No, 347 490 0042. Abbiamo già detto che è un oggetto che finisce su una base. Ed è stato detto già più o meno che tipo di base è. E, però non è l'oggetto che è stato citato più volte prima.
29: Buongiorno.
0: Prego.
29: Radio Kiss Kiss, sono Daniela da Napoli. E il rumore delle penne che rotolano su una superficie.
3: Il rumore delle penne che rotolano sulla superficie.
26: Roberto
3: non sono le penne.
26: Però è vicino. Un anello, una fede che rotola su un tavolo.
3: È l'anello! Che rotola!
0: Bravo!
3: Facciamolo risentire,
0: è
3: magari
0: l'anello.
3: La parte finale, nella parte finale è riconoscibile.
0: Ma sì!
3: Senti, ruota, boom,
0: sì,
3: e
0: si
3: poi
0: sente benissimo, perché poi abbiamo detto che è un suono amplificato, ovviamente tu in casa non lo senti così forte, eh.

0: Boon, che dir si voglia, la canzone Beautiful Things, no, perché Adriana ogni volta che legge il nome dice qua di buono ci sono soltanto io e noi adesso.
1: Esattamente. Meglio noi... crederci. Allora Pippo, è stata una bella giornata, sono state
0: per
1: due
0: me
1: ore
0: sì,
1: per quanto
0: sì.
1: ci riguarda molto piacevoli, speriamo lo siano state anche per voi, per questo vi rinnoviamo l'appuntamento a domani, che è già venerdì dalle 7 alle 9, c'è il momento dance, ci sono tante cose, quindi vi aspettiamo in radio e in TV.
0: Grazie a chi si è divertito e che è stato bene con noi, adesso per stare ancora meglio vi lasciamo con gli Eiffel 65 con una canzone storica intitolata Blu.
1: Kiss, kiss, kiss a tutti!

0: Buongiorno Giannini.
1: Buongiorno signor Vidali.
0: Salutiamo innanzitutto Pippo, Adriana, tutti quanti voi, tutti gli amici che già ci mandano il buongiorno.
1: E io...
0: ti sento un po' che?
1: No, ieri sera no.
0: Eccola.
1: M'era rimasta una biretta.
0: Una biretta. Sì.
1: Mi sono girato, sono andato a frigo per prendere la biretta, sono tornato. A Roma stava a perdere 3-4, ragazzi, che roba.
0: Sì, un incrocio fra Califano e, te lo ricordi, il gatto del Colosseo, Romeo, Ermeglio. Però facciamo così, cambiamo la giornata a tutti. La sigla!
2: Sigla!

0: Jasper Swartz è veramente cominciare con il piglio giusto.
1: Quando c'è Miley c'è sempre il piglio.
0: Che piglio.
1: Te lo dico dopo, Giannini. Good morning, Kiss.
0: Se piglio le stesse cose che hanno preso quelli da Roma.
1: Ma stai andando molto sul romanesco. So che tu ti sei organizzato un weekend.
0: No.
1: Ma non è che le altre italiane siano andate. Anzi,
0: bravo,
1: complimenti, è l'ennesimo record. Prima volta nella storia che perdiamo 4 su 4 in Champions.
0: Ecco, stavo precisando proprio questa cosa, che non è andata bene. Ma al comune mezzo Gaudi adesso è arrivato proprio.
1: Guarda caso, è arrivato un amico romanista che salutiamo.
0: Sì. Lo vedo un po' giù di
1: Però anche il Napoli ha giocato contro il Villarreal Madrid, ricordatelo.
0: Sì, detto però lui questo... è ancora più bello, perché lui veramente si è alzato per andare. Era sul 3-2, è andato a prendere.
1: Ma no, sul 3-1 ha mandato il messaggio. Vabbè,
0: è tornato indietro 4-3. Va bene così, va bene così.
1: Però, detto questo, questa birretta, no?
0: Dove l'hai comprata?
1: Dove la compriamo? Negozio sotto casa o mi faccio un bell'ordine online?
0: Lo sai che è una bella domanda?
1: Per te, io sono boomer, già lo sai.
0: Perché in molti posti d'Italia a comprare delle cose sotto casa sta diventando veramente impossibile.
1: Sì, ma cose che non è che servono, tipo pane, latte.
0: Allora, ve lo chiediamo. Siete team negozi fisici o negozi online? 347-490-0042. Fate mente locale, l'ultima cosa che avete comprato, se l'avete comprata online o l'avete comprata lì nel negozio di quartiere.
1: Negozietto, dai. Sì, dal Prestinè.
0: Fatecelo sapere, perché è importante.

0: Millennium, Robbie Williams 1998, e chi se lo immaginava che poi con l'inizio del nuovo millennio arrivava insomma tutta la tecnologia che sta mettendo un po' in disparte i negozi di quartiere.
1: Non mi prenderanno mai, non solo perché sono boomer, però è una questione di mentalità, anche perché figlio di contadini, poi commercianti, negozio fisico sempre tutta la vita.
0: Sentiamo invece dicono gli italiani.
2: Ragazzi, decisamente negozi fisici, ecco. Vuoi mettere il bello di andare lì, fare una chiacchiera, farsi consigliare, anche se in realtà sei tutto perché hai trovato tutto online, però almeno la possibilità di avere il contatto umano, tassativamente, o contatti fisici.
0: Vedi, il contatto umano
1: per molti non
0: tanto.
1: Conta più, ed è strano, no?
3: Schissa a tutti, ciao. Buongiorno, sono Lucia da Campobasso. Per quanto concerne gli alimenti, negozio sotto casa, abbigliamento online.
0: Vero, vero, qualcuno. Abbigliamento online, ragazzi, bisogna stare attenti, perché.
4: Io sempre sarò negozio fisico. Negozio online, sì, va bene, risparmi, ma non hai la bellezza del negozio, magari col negoziante che ti aiuta.
1: O la negoziante
5: Io alimentari, negozi fisici. Ah. Il resto, vestario, scarpe, roba varia. Negozi online.
0: Ragazzi, ma come fate a comprare roba da vestire online?
1: Ti consiglio io. Che bello!

0: Snake, Snake. A quest'ora è meglio Snake. Snack.
1: Uno snack. DJ Snack. Ecco, che non finivamo a mangiare, a parlare di mangiare noi.
0: In the dark. Allora, salutiamo da Good Morning Kiss Kiss tutti i negozianti che in questo momento stanno tirando su. Come si chiama la cadrega?
1: La Claire.
0: Quelli
1: per
0: che...
1: la sulla radio, ma su Kiss Kiss e vi andà.
0: Si sente sia la sera quando le chiudono, sia la mattina quando le aprono, perché... c'è una notizia che riguarda
1: queste,
0: proprio
1: queste loro. Queste, queste, Leclerc, è un'altra cosa.
0: Siete negozi fisici o siete negozi online?
2: Salve a tutti, buongiorno. Io sono assolutamente negozio fisico, devo andare da vicino, che sia abbigliamento, che sia qualsiasi cosa, devo provarla.
0: Bravo.
1: Non d'accordo.
3: Ciao
1: di più.
3: Max e Max. Ciao. Sono Max. Buongiorno a tutti, negozi fisici tutta la vita.
0: Ottimo, bravo.
1: Un plebiscito quasi.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io sono per il negozio fisico se mi dà un valore aggiunto. Se devo avere lo stesso servizio che ho online, di fatto preferisco il negozio online.
0: Dovrebbe essere il contrario.
1: Infatti, che poi che servizio, sai?
5: Buongiorno, sono Maria d'Archigliano. Io abito in un paesino dove negozi non ce ne sono.
1: Ecco.
5: Abbiamo due supermercati di generi alimentari, un negozio dei cinesi dove puoi comprare un po' di tutto e un po' di niente. Quindi io sono anche costretta a comprare online.
1: Questo è l'inghippo.
0: Il leitmotiv è proprio questo. Max, qua è tutto online in un paesino dove lo spopolamento l'ha fatta padrone. Non c'è niente. Tra poco parleremo proprio di questo.
1: Questo è proprio il tema, no, di questa mattina. Tutti vogliamo andare in negozi fisici e stanno chiudendo.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Yes, yes.
12: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
11: Yes, yes.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.
14: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
15: Kiss

0: vinci.
1: È arrivato il momento di rispondere.
2: Pensavo fosse la rotina.
1: Attenzione che ti squilla il telefonino.
2: Fermi.
1: Se ti squilla risponde, perché c'è da vincere la t-shirt.
2: Yeah.
1: La t-shirt celebrativa dei 50 anni Radio Kiss, che a settembre ha compiuto questa vertiginosa età.
2: Come?
1: Ma siamo soltanto
2: confronto
1: a metà del viaggio.
2: E infatti, perché ricordiamoci che Radio Kiss fa gli anni, ma invece di prendere il regalo lo fa.
1: Esatto.
2: Vedi come è strano e come vi vuole bene.
1: Premiamo i nostri di ascoltatori più fedeli e attenzione.
2: Che hanno interagito
1: adesso
2: con noi nell'arco delle 24 ore.
1: Squilla un telefonino,
2: sì,
1: da qualche parte.
2: Abbiamo già il nome?
1: La domanda è sempre la stessa. Qual
2: sì
1: è la domanda? Vabbè, non gliela diciamo perché sennò spoileriamo.
2: Magari senti adesso, Vai. Secca, secca. Uno squillo.
1: Sappiamo il tuo nome.
3: Pronto?
1: Nadia?
2: Pronto?
1: Nadia?
3: Sì, sono io.
2: Ciao Nadia, scusami. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss è l'ascolto da più di 50 anni.
2: Questa è la numero uno, addirittura più, ci ha messo anche l'IVA, ci ha messo. Grande Nadia! Verrai allora dopo contattata e ti arriverà questo splendido, splendido premio. Anzi, regalo. In cambio per il compleanno della radio, va bene? La nostra t-shirt di Barcelona.
3: Lo sfoggerò di sicuro.
2: Sì, vai di sicuro. Da dove ci chiami? Ci salutiamo, solo da, il paese.
3: A Brescia, Iseo.
2: E andiamo. Ciao.
1: Bellissima zona. Ciao.
3: Lo sfoggio di sicuro.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Dall'Iseo.
2: Sì. Ma probabilmente è ancora sotto la Nadia che parla.
1: No,
2: sì,
1: no,
2: sì, secondo me sì. Si alzi il cursore. Yeah. Eccola, pronto, vedi? Nadia! Eccoci, ciao, scusami.
3: Volevo solo dirvi, sì, che l'appoggio di sicuro il regalo, perché ho anche un albergo, quindi
2: fermali,
3: mi vedranno anche i miei clienti.
2: E allora ferma lì, arriveremo presto e verremo noi e i Glass Animals.

0: Ecco, cantate il Cluster Animals, c'è la stessa voce mia appena mi sveglio la mattina.
1: E così sei, appena sveglio la mattina.
0: Buongiorno,
1: povera Paola, va di retro.
2: Heat Waves, ma attenzione perché ritorna un'altra... cantante
1: cantante ormai quasi
2: diminuisci se la chiami cantante.
1: Come la chiami? Imprenditrice, manager, una che si è la Elon Musk donna per il potere che ha. Taylor Swift con Passion Zero, New Kiss.

0: senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
0: Kiss Kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Yakult Plus.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: 20 miliardi di probiotici LCS.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
7: Kiss, kiss.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Kiss, kiss.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di

0: capsule per ogni ora.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Lose Myself, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. A proposito di Max, sì, due sono abbastanza secondo te?
1: Sì, facciamo così, vai, ve ne diamo un altro. Accetterebbe un cambio? Diamo due Max.
0: C'è
1: con tre.
0: Un evento che si svolgerà domenica prossima a Roma, stiamo parlando dell'Half Marathon, di cui noi siamo partner. Radio Partner. A te la linea, Max.
2: Grazie ragazzi, un saluto a voi Max e Max e a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Allora, vado dritto al sodo, domenica a Roma si corre e stavolta parliamo proprio di mettere scarpe da running e pettorali, per intenderci. Il 18 ottobre torna la Whitsair Rome Half Marathon by Brooks, è la terza edizione della mezza maratona con Radio Kiss Kiss, ci siamo noi come radio ufficiale. Poco più di 21 chilometri su un percorso rinnovato, la partenza è da Viale di Porta Ardeatina e l'arrivo in Via degli Annibaldi davanti al Colosseo, per intenderci, quindi proprio zona suggestiva, centralissima, ma in mezzo, attenzione ragazzi, percorso mozzafiato, il Circo Massimo, Castel Sant'Angelo, Piazza San Pietro, Piazza di Spagna, insomma bisognerà riuscire a guardarsi attorno anche mentre si corre. E noi, come però potete sentire, cominciamo già da oggi, fino a sabato ci trovate qui all'Expo da Italy Roma, da domani a domenica invece saremo anche alle Terme di Caracalla, per intenderci, dove c'è la partenza, faremo collegamenti in diretta a radio e TV, ci saranno i giochi, l'animazione, i cappellini di Radio Kiss Kiss. A proposito, se siete in zona o lo sarete appunto tra domani e domenica, venite a salutarci perché è una bella occasione per incontrarci dal vivo. Venerdì dalle 18 alle 20 da Italy è previsto un DJ set per i partner e per le istituzioni, però sabato invece c'è l'appuntamento aperto a tutti dalle 17 alle 19 sul palco dell'Expo, musica e animazione con noi di Radio Kiss Kiss. E poi domenica ci troviamo alle Terme di Caracalla dalle 10 alle 11 e mezza per accompagnare la giornata di chi fa la corsa con la serie dei runner. A proposito della gara, c'è chi punta al proprio record, chi vuole soprattutto arrivare in fondo e chi viene semplicemente a fare il tifo. E sappiamo che in certi contesti, ragazzi, anche un applauso quando le gambe, per esempio, cominciano a pesare, ecco, può fare la differenza. E noi racconteremo tutto anche sui nostri social con Reels e Stories, quindi seguiteci anche sui social di Radio Kiss Kiss. Noi siamo pronti a questo viaggio insieme a chi ama correre, portando Radio Kiss Kiss dove c'è la gente, dove ci siete tutti voi. Quindi da oggi a domenica ci vediamo a Roma per la Whitsair Rome Half Marathon by Brooks. Insomma, voi preparate le scarpe, che alla musica più bella e all'animazione ci pensiamo noi di Radio Kiss Kiss. Max e Max, vi restituisco la linea, un saluto da Max Poli, a domani.
0: Grazie Max Poli. Io stavo pensando, sono 21 chilometri, no?
1: Sì.
0: Dico
1: quasi quasi, vai, ti aspetto, io vengo dopo, ti do un po' di vantaggio.
0: Ma
1: inizia a correre.
0: La mia domanda è: sì, ci sarà parcheggio?
1: Oh, porca miseria, mi hai rovinato la giornata. Ma ci sarà da mangiare soprattutto?

0: Sì.
1: Pensa che Paolo Franceschini l'ha cantata dall'inizio alla fine questa
2: canzone. Sì, in ferrarese, fra l'altro. In ferrarese, ricordiamo. Questo ci fa capire però che noi abbiamo finito, che fra poco tocca a loro due.
1: Sì, sì. Kiss Kiss Trend Zone, Lucilla. Yeah. E Franceschini.
2: No, Lucilla e l'altro.
1: Chiudiamo con questa canzone fantastica di Dave Bowie, Let's Dance, dal 1983. Giusto, sì. Il tempo di ringraziare il piccolo Andrea, ma anche il piccolo Andrea, il piccolo imperatore.
2: Il piccolo.
1: Il piccolo, vabbè. Oh, ragazzi.
2: No, ma è il piccolo.
1: E poi Pika DJ, la Control Room, tutti quanti voi, bella puntata.
2: Ovviamente, grazie a voi e da Max.

0: E allora balliamo, era il nostro History Kiss dal 1983, David Bowie con Let's Dance.
1: Tra poco le news con Antonio Mercurio, poi tutti pronti per la Kiss Kiss Trend Zone.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo soprattutto i dossier energia e bilancio, temi cruciali ma con scarse prospettive di svolte immediate. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. Riunione questa mattina dei paesi aderenti al gruppo Amici della Coesione, che chiedono di garantire la capacità di attuazione del bilancio e di tutelare i fondi destinati alle politiche nazionali di cooperazione, tra cui l'agricoltura. Sul bilancio non possiamo fare di più, con meno soldi, è lapidaria la presidente dell'Europarlamento Metsola. Leone XIV ha passato una notte tranquilla, la seconda al Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha fatto colazione, come fa sapere la sala stampa vaticana resta di buon umore. Nella norma gli esami di routine, altri saranno eseguiti oggi. I medici hanno rassicurato che il decorso post-operatorio è regolare. Al momento resta la previsione di una settimana di ricovero, mentre è ancora da confermare il viaggio in Sud America a novembre. Prevost ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La presidente peruviana Fujimori avrebbe anticipato che il ricovero del pontefice potrebbe essere più lungo e che dunque il viaggio è da escludere. Ucraina, 3 morti e 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. L'offensiva di Mosca è facilitata dalle limitazioni alla rete Starlink, che impedisce il regolare sviluppo delle comunicazioni. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali inefficienze non dipendono dalla sua azienda ma direttamente dai militari. La Casa Bianca smentisce, ma intanto ha proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati da trasferire sotto il controllo di Washington per provare a rilanciare negoziati di pace. No secco da Francia e Germania. La manovra 2027 dovrebbe essere di circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare le maggiori spese riguardo difesa e sicurezza energetica, il rapporto tra deficit e PIL, che dovrebbe rientrare quest'anno sotto il 3%, è previsto al 3,4% nel 2027 e al 3,2 nel 2028 e al 3,2 nel 2028. Lo sport calcio, dopo la tristissima 2 giorni di Champions, con le 4 italiane tutte sconfitte, torna oggi l'Europa League con Milan e Juventus impegnate in trasferta. I rossoneri a Salisburgo alle 18.45, la squadra di Spalletti in Spagna con il Celta Vigo alle 21, stesso orario per la gara di Conference dell'Atalanta che ospita i ciprioti del Paphos.

0: Benvenuti, buon giovedì 15 ottobre da Paolo e Lucilla. State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Mi stai dicendo che giovedì?
0: Esatto, vuoi dirlo? Vuoi dirlo?
1: Ma diciamo che è la consuetudine, Zobi arrivata, smana passata.
0: No? Ormai lo so anche, lo saprei pronunciare anch'io. Buongiorno Giovanni Imperatore, Gian Gian in regia, la regia TV.
1: A me piace
0: TV.
1: Sempre vedere la nostra triade su in alto, Gentile ed Amelia Fischetti, per metterci in onda anche sul canale 158, il 727 di Sky, quindi ogni tanto andateci a vedere.
0: Io sono un po' confusa Paolo, scusa, oggi, perché la mattina è estate, la sera è inverno, in alcuni negozi Halloween, ai supermercati è Natale. Vuoi dirmi cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che è il solito periodo di ottobre, mese transitorio che ci porta verso il fresco, ma intanto iniziamo con la musica più bella.

0: E qua siamo su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Lucilla, quanti casini hai fatto negli ultimi momenti?
1: Guarda, più che casini, io guardandoci ballare mi sono fatta una domanda: ma secondo te siamo un po' cringe se i ragazzi ci guardano ballare? Cioè, tradotto, facciamo schifo?
0: Ma guarda, ne parlavamo anche in questi giorni, cioè del tipo, cioè io ho un'età ma io mi sento ancora molto giovane e non mi vergogno.
1: Ma infatti che tu ti senti così, ok, ma gli altri come ti vedono? La domanda era questa, ma andiamo avanti.
0: Problema loro. Allora, le nostre consuetudini, innanzitutto il saluto, il primo saluto che ci è arrivato oggi, ci arriva, pensa che bello, da Giacomo, che ci scrive da una cittadina in Umbria dove non si mettono mai la crema solare.
1: Come si chiama?
0: Spello.
1: Dai che sono molto legata a Spello, un bellissimo paese. Bello. Salutiamo Giacomo. Ciao Giacomo.
0: Ciao Giacomo, ma c'è anche il momento della sigla e oggi una sigla di altissimo livello.
1: Sentiamo subito, vai.
2: Lucilla e Paola hanno fatto un sommario. Questo mare è dedicato a te.
1: Wow.
2: Questo Mario è per te.
1: Che grande, nei migliori bar di Chicago, cos'è, country blues?
0: Allora, io lo ricordo ancora, 347-490-0042 per mandare una sigla che sia possibilmente peggio di questa.
1: Dai, questa era il top.
0: Questa qua era tantissima roba, sì sì.
1: Cosa c'è nel nostro sommario
0: tanta
1: oggi?
0: Roba, tanta
1: allora,
0: roba.
1: Le minicar, penso che chiunque abbia aperto un giornale oggi si sia trovato questa storia agghiacciante davanti, tra poco la accenderemo anche noi. Le sigarette.
0: Che servirebbero anche per smorzare questa notizia.
1: Sì, l'olio d'oliva, che sono legate, sigarette e olio d'oliva, da un fil rouge, poi capirete quale. Jamie Lee Curtis, la grande attrice.
0: Jamie Lee Curtis.
1: Poi Carlo e Camilla, immancabile Buckingham Palace.
0: Ragazzi, se non abbiamo la famiglia reale qua con noi, noi non stiamo bene.
1: O loro o Trump.
0: Come saluterebbe Camilla adesso?
1: Oh, goodbye.

0: Justin Bieber, Peaches su Radio Kiss Kiss, sono le 12.13, la Kiss Kiss Trend Zone va avanti con Paolo e Lucilla. Come anticipato nel sommario, apriamo un primo capitolo di notizie che oggi sono tristemente in trend.
1: Sì, perché insomma, aprendo qualsiasi pagina di un quotidiano online o anche un quotidiano cartaceo, in prima pagina c'è anche la storia della minicar appunto a Roma, di una cosa che mi mette una tristezza profonda anche solo parlarne, perché è una cosa distruttiva a 360 gradi.
0: Infatti diciamo che noi lo facciamo per dovere divulgativo, perché ci fa piacere tenervi aggiornati, quindi se vi capita di aprire il giornale e leggete minicar, non sapete di cosa si tratta, noi vi aggiorniamo, ma è una vicenda che forse non commenteremo neanche, perché non è del tutto
1: superfluo. È solo proprio appunto, come hai detto te, spirito divulgativo. Questi due ragazzini che sono stati finalmente trovati, che hanno provocato al momento un grave incidente ad un attore che si trova attualmente in prognosi riservata,
0: che è Davide Jacopini, ricordiamolo,
1: per uno scherzo.
0: Sì, perché nella notte tra il 4 e il 5 ottobre si sono messi, loro 16 e 17 anni, si sono messi nella loro minicar e si sono, come hanno detto anche loro, divertiti, ecco, nel festeggiare un compleanno. Queste sono le prime cose che emergono dai giornali. Si sono messi nella minicar a dar fastidio a coloro che erano in monopattino, in bici, ai pedoni.
1: E questa cosa mi mette anche della tristezza, perché sicuramente adesso sono già stati messi in croce anche i genitori, dicendo: ma i genitori non se ne accorgono, che adesso noi non lo possiamo sapere. Sembra anche che uno dei due sia figlio di un carabiniere, sì. E anche questo non è che significhi che se sei figlio di un carabiniere per forza devi essere una brava persona. Non è ovviamente tutto scontato, però messi in croce anche le famiglie, e pensando: è stata una bravata. Cazzo ragazzi, una bravata. Cioè, io capisco le bravate, tutti abbiamo fatto delle bravate da
0: certo.
1: Bambini. Però
0: le bravate, insomma, sono una cosa, e poi soprattutto avere una denuncia adesso per tentato omicidio e dire l'abbiamo fatto per scherzare, comunque è una cosa, ecco, che si commenta da sola, quindi noi è superfluo che ci mettiamo qui a commentarla.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: l'ultimo con tutto su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone, dove siamo qui a commentare quali sono le maggiori notizie di tendenza che si trovano oggi nella giornata. Quindi, lasciando perdere la brutta notizia iniziale che abbiamo dato, arriva un'altra notizia che può risultare brutta per chi ha ancora il vizietto del fumo.
1: Eh sì, perché nei trend di oggi spunta anche la parola sigarette, quindi chi è andato a controllare si sarà reso conto che c'è un aumento di 20 centesimi, ma non per tutte le sigarette, questo no. Lo sottolineiamo, per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 prodotti a tabacco riscaldato.
0: Il tabacco riscaldato.
1: Anche se comunque dalla manovra leggiamo che nel 2027 ci saranno ulteriori aumenti che poi si concluderanno forse con un grande punto interrogativo, no. Non si concluderanno mai, ma teoricamente arriveranno fino al 2028, dove le sigarette potranno costare anche 40 centesimi in più.
0: Ne parlavamo, se non ricordo male, la settimana scorsa, sì. Che in alcuni paesi d'Europa probabilmente un modo per cercare di abbassare la voglia di fumare è stato alzare i pacchetti di sigarette a prezzi esorbitanti. Ecco, giusto per capire, magari anche tra chi ci ascolta, qualcuno, l'aumento dei prezzi ha aiutato alcune persone magari a smettere, secondo te?
1: Ma secondo me no, perché comunque, specialmente gli adulti, ecco, se c'è un rincaro e tu fumi, magari può inibire un po' i giovani che hanno delle disponibilità economiche limitate, quindi un ragazzino che si avvicina per la prima volta dice vabbè no, forse è troppo per le mie tasche. Questo può darsi, però sugli adulti ho dei seri dubbi. Ma dice, se qualcuno ha la propria esperienza ci faccia sapere, 347 490 0042, noi accogliamo sempre le esperienze di tutti.
0: Giusto per capire se è un reale disincentivo che funziona o meno.

0: Air.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
1: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
1: Kiss, kiss.
9: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono le

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia qui su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla, state ascoltando la Trend Zone. Abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori: in quanti che hanno smesso di fumare? Bravi, bravi, bravi.
2: Tanti che hanno smesso di fumare, ma sono arrivati dei messaggi da dappertutto, tra cui c'è arrivato un messaggio da un ascoltatore, Maurizio, che ci ascolta dall'Australia.
1: Eh sì, e ci ha raccontato anche una cosa molto particolare.
2: Sentiamo qualche nota.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Maurizio dalla Gold Coast Australia.
2: Senti.
3: A proposito dell'aumento del prezzo delle sigarette, in Australia stanno abbassando i prezzi delle sigarette perché aumentandoli hanno aumentato di conseguenza il contrabbando delle sigarette illegali, e allora adesso stanno provando di abbassare i prezzi.
2: Sai che è un sentiment abbastanza condiviso da diversi altri ascoltatori? Hanno detto che se si aumenta di questo pochino è solo per fare cassa, perché okay. Se tu volessi

Tutto questo amore, sono così soffocato. Posso sentirti nel mio sangue. Tutto questo desiderio per un solo tocco, così paura di perderti. Ho tradotto parte del testo di Valentine, che era l'inedito aggiunto all'album dei Måneskin del 2023. Giovanotti, chiama tutti e fa bene. Che duetto con Samurai J. La nuova Le foglie di te.

0: fantastica.
1: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.

0: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.

0: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss,

Quella notte alle Baleari con Yücel e la voce di Ultranate, Moving to the Sun. Buona serata, amici. Permettetemi di fare gli auguri ad un genio della musica italiana. Quando vinsero Sanremo a sorpresa gli Avion Travel, ero troppo felice per Peppe Servillo, che quest'oggi ne compie 66. Capolavoro. Sentimento.

il suo nome e sentimento. Quando vinsero a Sanremo negli anni 2000, tutti dissero: ma davvero hanno vinto gli Avion Travel? E allora Sanremo è cambiato. Loro, che facevano parte della nuova generazione della seconda metà degli anni 80, insieme agli Alma Megretta, ai 99 Posse, gli stessi Avion Travel, la rivoluzione dell'Italian Style, davvero. C'è Nelly.

Stiamo facendo delle bellissime conversazioni in direct, io e i cosmonauti borghesi, dopo che sono stati i nostri ospiti Neo2 e Kiss Kiss, perché sono grandi appassionati della musica di tutti i tempi. Ogni volta che posto su Instagram qualcosa di vecchio, di old o comunque qualcosa di immortale musicalmente, loro sono i primi davvero anche a cuorare. Ciao ragazzi, vogliamo bene, futuro della musica italiana, cosmonauti borghesi, gomma americana. Siamo porti a portare nel 1996 una canzone che compie 30 anni esatti in questo 26 grazie alla voce soul di Toni Braxton, però si chiamò uno dei più grandi influencer della console per renderlo ancora più un successo, Frankie Knuckles, il remix di Unbreak My Heart.

0: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
1: Inizio sempre con un Ehi.
2: In console, Frankie Knuckles. In quel caso al servizio di Toni Braxton per il remix di Unbreak My Heart, ogni volta che suonavi questo pezzo in un club, la gente ti guardava ansiosa aspettando dopo Unbreak My Heart remix, tararara, tararara, Space Cowboy nel remix di Dave Morales, insomma i maestri producers al servizio delle star del soul, nel caso della canzone di Toni Braxton o del pop di Jamiroquai. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, buona serata da Stefano Piccirillo e facciamo mezzanotte insieme.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché hanno ragione Annalisa e Madame, ci sono delle cose tristissime, lui aspetta che lei dorme e i messaggi all'altra, ma che tristezza. E poi dicono, trovare una persona normale è una roba utopica, ci sono tanti casi umani, vero comitiva, meglio stare da soli qualche volta o ben accoppiati. Siamo in Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, tema per Un anno una canzone di questa sera legato alla prima vacanza senza i genitori. Un esempio.
2: Buonasera Kiss, la mia prima vacanza è stata, sono andata in Irlanda, sono partita, avevo un'amica là che faceva lo scambio, sono partita, mi hanno anche investito con lo specchietto di un camioncino,
1: no,
2: ma è stata la vacanza che ricorderò per una vita.
1: Fantastico.
2: Buonasera Kiss.
1: Solo una cosa hai mancato, l'anno esatto, perché ti mettiamo la canzone del primo anno di vacanza senza i genitori nello speciale di questa sera. Un anno, una canzone che cambia ogni sera tema per dare spazio davvero a tutti. E tra poco ci collegheremo con uno o una di voi che ha fatto WhatsApp al 347 490 0042 indicando l'anno della prima vacanza senza i genitori. Without Ricky Fanti, estate del 2005.

0: Fantastico, si sprecano gli aggettivi e i complimenti. L'altra sera, poi, grande appassionato di Champions League, è andato a vedere il Paris Saint-Germain contro il Manchester City, anche un grande intenditore di calcio. Ultimo, sono collegato con Vincenza per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Vincenza, buonasera.
1: Buonasera, Vincenzina, correggiamo, dai, scusami.
0: Vincenzina.
1: Vincenzina, o meglio, Enzina. Enzina, Enzina per accorciare, per fare prima.
0: Già sei troppo
1: buonasera.
0: Simpatico.
1: Buonasera, buonasera Stefano, buonasera. Si schizza tutta l'Italia.
0: Grazie,
1: è un piacere, è una gioia stasera.
0: Che bello
1: parlare con te. Davvero.
0: Ma anche per me è uguale, uguale. Tra l'altro ti chiamerò trottolino amoroso, du du du da da da.
1: Da da da, infatti da lì è cominciata la puntata.
0: Vacanza senza i genitori, la prima, la vuoi condividere con noi?
1: Sì, ma certamente, indimenticabile. Era il 1983 e io ero fidanzata da poco con Nicola, il mio fidanzato, attuale marito. Voglio premettere che ho 60 anni.
0: Bene.
1: E quindi sto parlando di parecchi anni fa.
0: Okay.
1: Ed è indimenticabile quella vacanza perché all'epoca, vabbè, almeno per noi, per la realtà di Mercato San Severino dove io vivo e anche la mia famiglia, insomma, non è che i miei genitori mi lasciavano andare liberamente.
0: Figurati.
1: E quindi la delegazione fu mio suocero, mia suocera, Nicola con il fratello a casa a chiedere il permesso a mio padre e mia madre di poter andare in vacanza con loro.
0: No, no, cioè, meglio con i genitori allora.
1: Sì, ma poi non hai capito la cosa divertente qual è stata. Io ho dormito con i miei suoceri.
0: Che mia libertà.
1: Mia suocera non mi mollava.
0: Cioè non potevi stare... Se ho capito bene, perdonami, non potevi stare con il tuo fidanzato poi.
1: No, ma io e lui, poverino, facevamo le fughe per un bacio, strapparci un abbraccio,
0: no,
1: qualcosa.
0: Che stress,
1: non si è potuto fare niente, l'idea! Dai, vado in vacanza, ma che marcata vista, non puoi credere, non può credere tutta l'Italia.
0: Quando ti sei liberata, solo sposandoti?
1: Sì.
0: Okay.
1: No, però devo dire la verità, no, questo è un errore perché mio padre aveva tanta fiducia in me, in Nicola, mia sorella Maria Pia, Peppe, e quindi siamo andati in vacanza poi appena laureata, siamo andati a Tenerife, abbiamo fatto parecchi viaggi, però sempre che io c'avevo mia sorella generale.
0: Mi ricorda qualcuno anche della mia vita, però molto tempo.
1: Mia sorella generale in Cina, mi raccomando, no Maria Pia, per l'amor di Dio, chi si muove?
0: Sei troppo
1: questo
0: forte.
1: Era.
0: Guarda,
1: questo era, vi giuro.
0: Enzina, ti posso chiamare tutte le sere, davvero? Cioè, ci fai una
1: ma rubrica. Certamente, è un piacere, ma figurati.
0: Ti voglio
1: ma ne
0: bene.
1: Ho da ma ne ho di racconti, mai voglia.
0: Ti do un abbraccio
1: quando
0: per
1: li racconto ai miei alunni, non ti dico.
0: Ti do un abbraccio per il momento, perché davvero sei stata troppo forte. Estate 1983, ti metto un pezzo di un'energia pazzesca, si chiama I Want a New Drug di Huey Lewis and the News, per pensare a evadere con nuove esperienze.
1: Ok, grazie,
0: ciao.
1: Ti abbraccio
0: Kiss
1: forte, un bacio a tutti, a tutta Radio Kiss Kiss che è straordinaria. Ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica.

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Play Everywhere con Radio Kiss e...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: lo mette i dischi come pochi, Peggy Goo, ma si è scatenata quale fan e non star della console all'Empire Polo Club di Indio in California. Ci sono un po' di reel che la ritraggono per una volta non a fare il DJ set ma a inneggiare i suoi colleghi, ed è una cosa fantastica. La Juve l'ha pareggiata in Europa League contro il Celta Vigo, in corso di svolgimento del secondo tempo ha segnato il sosia di Zibi Boniek, che molti ricorderanno che volte male l'Atalanta la porta a casa praticamente in Conference League, non è finita ma è avanti 3-0. Ha segnato anche Scamacca contro il Paphos.
1: Io sono Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
1: Prima vacanza senza genitori a Hastings in Inghilterra. Anno 92, spettacolo.
0: Spettacolo. Davvero meraviglioso raccontarsi e raccontarvi. Ogni sera c'è una storia diversa. Con la nostra Enzina abbiamo parlato della prima vacanza senza genitori e poi voi in fila come sempre, bravi ad attendere il vostro turno. Vi voglio tanto bene, amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss.

0: David Guetta, il tuo David Guetta vuole sapere quando la prima vacanza senza i genitori dagli ascoltatori della comitiva di Otto e Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, Alfio da Cavenago. Alfio. Allora, le mie vacanze in solitaria senza genitori è quando ho fatto le varie preparazioni atletiche, mi mandavano in montagna da solo per ossigenare i polmoni.
0: Wow!
1: Quindi vedi tu le mie belle vacanze.
0: Un abbraccio forte.
1: Iniziato a 14 anni. Kiss kiss a tutti!
0: Una vita sostanzialmente.
2: Buonasera Stefano, non c'è cosa più bella di salire in macchina e ascoltare Ultimo subito e poi ascoltare te come tutte le sere. Forza, forza che c'è da andare a fare il pane, su!
0: Turno di notte, via Simple Plan e poi New Kiss.
3: Io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.

dell'ora da novembre, esattamente dal 5 fino al 19 dicembre, allo Sbagliato, il locale voluto e ideato dallo stesso Marco Mengoni, che fa una sorta di residenza con tante altre novità e artisti non solo emergenti. Marco Mengoni che peraltro torna con il suo nuovo singolo, omaggio a Dalla, Giornate Perse.

0: Sì, in modo incosciente di provare, sono le stupid song che vengono fuori anche da brutte figure nei rapporti sentimentali, però è molto bello vivere. Quell'età raccontata da Olivia Rodrigo, stupid song, vacanze senza genitori, ma certo.
1: Ciao, sono Elisabetta, chiamo dalla provincia di Varese. La mia prima vera vacanza da sola senza i miei genitori è stata a fine estate del 1989. Okay. Io, la mia amica Susi e la mia amica Annalisa siamo state 3 settimane quasi, 21 giorni circa, in Sardegna da sole. Ce la siamo spassata tantissimo.
0: Immagino.
1: Dico soltanto che avevamo prenotato un residence soltanto come pernottamento, ovviamente, e non abbiamo dormito quasi mai in questo residence perché ogni sera dormivamo in una spiaggia diversa, in un posto diverso. Abbiamo conosciuto tantissime persone, me lo ricorderò veramente per tutta la vita. Salutone a tutti, ciao.
0: Grazie, si sente da come lo racconti la pazza gioia davvero della prima vacanza. Poi mai dormire mai, The Verve con Sunnet.

Kolomouani, la Juve la porta a casa all'ultimo secondo in Europa League dopo aver agguantato il pareggio con Woltemade. Ha segnato proprio all'ultimo istante con Kolomouani, Celta 1, Juve 2. Fa bene vincere in Europa dopo le 4 perse in Champions League. Vi lancio la sfida musicale. Riconosci una canzone in un solo secondo. Tocca esattamente a te il secondo da indovinare è questo. Ragazzi, questa sera chissà, difficile facile dipende dalla vostra conoscenza musicale. 347 490 0042, WhatsApp aperto per te con una nota vocale, interprete e titolo della canzone. Dai, che poi entra anche in un modo così dolce e ammaliante. Non do nessun riferimento né per la decade, né per il tipo di musica, né per il genere, né per la tonalità di voce. Hai perso il secondo, eri distratto, te lo faccio risentire. Ok, mi dovresti a questo punto indovinare la canzone e l'interprete o la band, chissà, nessun riferimento ma tanta fiducia in te che conosci la musica meglio di chiunque altro, ascoltatrice e ascoltatore della comitiva di U2 Kiss Kiss, i Coldplay dal 2015.

Vuoi sapere quella che mi piace di più dei Coldplay? Esattamente questa. E poi i tifosi della Roma l'hanno adottata perché sembra fare Dybala. Dybala. Con Billy Idol invece andiamo nella storia. Finalmente entra in questo 2026 il rocker biondo centauro, amante delle moto, nella Rock and Roll Hall of Fame. In questo 26 quello introduce, e poi ci sarà la nuova edizione di un disco che ha fatto la storia, dove c'era anche all'interno Rebel Yell. Stiamo parlando di Eyes Without a Face, anno 1983.

Non molla il successo di questa canzone, Billy Idol, Eyes Without a Face. Ispirazione che gli venne guardando un film francese, Les Yeux Sans Visage, appunto il titolo tradotto in italiano Occhi Senza Volto, e quindi Eyes Without a Face. I coretti femminili che sentite ogni tanto sono della sua fidanzata dell'epoca che lui coinvolse, un corpo, un'anima, come Wes e Dori Ghezzi sostanzialmente. Le 11 della sera, facciamo comitiva Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Stefano Piccirillo vi parla tra poco, la soluzione della canzone di un secondo, subito la regina Madonna. Radio Kiss Kiss.

0: Tutta la verità, niente bugie, don't lie, Black Eyed Peas dal 2005, amici delle 23, si fa comitiva io, tu e Kiss, ma siete riusciti a riconoscere la canzone in un secondo? Secondo era questo, le risposte sbagliate arrivano.
1: Ciao Stefano, Fabio da Cirino Laghetto, secondo me sono i Liftiba con Vivere il mio tempo.
0: Molto bella, ma non è questa.
2: Sono i Negrita con Che rumore fa la felicità.
0: Altra canzone fantastica, non è quella.
3: Pelù Giovanotti in Ligabue, Il mio nome è mai più.
0: No, no, no.
4: Rondini al guinzaglio di Ultimo.
0: No, no, no.
5: La canzone, quella di un secondo, è L'estate addosso di Giovanotti.
0: No, ragazzi.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, L'uomo volante.
0: Oh, ma di chi? Di chi? Di chi L'uomo volante?
7: Pasini, L'uomo volante.
0: Brava.
8: L'uomo volante di Marco Masini.
0: Bravo.
8: Alessandro da Civita Castellana, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Ale, ciao ragazzi, che pezzo.

0: E qui c'è il brivido.
1: Le ali di un uomo volante.
0: E vinse anche il Festival di Sanremo di un po' di edizioni fa. Ciao Marco, amico di Radio Kiss Kiss.
2: Io, tu e Kiss Kiss.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue. Ma non lo dico meglio io, scusa. Puro sangue. Sfera e basta. Sfera, chiama me la prossima volta. Lontano, questa è Radio Kiss Kiss. Facciamo gli auguri a Fedez. Auguri in ritardo, ne fa 37.

Una delle più belle di Fedez, qui con Francesca Michelin, Cigno Nero, ma poi posso dire, se ne dicono tante su Fedez, quando si mette a fare musica, quando si mette a dire cose, fa anche dei podcast fantastici, auguri Federico, 37 per te, happy birthday to you.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
0: Kiss Kiss.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rispondi e vinci.
2: Oh, la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss qui con me a Chi la regalo stasera tra i WhatsApp arrivati dalle 21 in poi. Io, tu e Kiss Kiss abbiamo scelto Roberto. Attenzione, dovrebbe rispondere alla nostra domanda. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla Roberto. Sentiamo se risponde. Rispondi.
3: Pronto?
2: Roberto, ciao, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss.
3: Ciao Stefano.
2: Ciao. Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss.
2: E basta?
3: Ma guarda, io per il tempo libero che ho, sia a casa che in macchina, ascolto sempre Radio Kiss Kiss, guarda.
2: No, siamo contenti di questo, però purtroppo non posso regalarti la maglietta perché la risposta esatta è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Da 50 anni, sì.
2: Lo so, però dovevi rispondere là. Dovevi rispondere là, amico mio. Sarà per la prossima, capito. Ti voglio bene, riprova.
3: Pensavo che tu mi chiedessi da quanti anni. Va bene, va bene, ok.
2: Ciao, grazie. Buonasera.
3: Grazie, ciao.
2: Peccato.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni,
1: lo sa anche la nostra voce ufficiale. Ci sono rimasto troppo male a non regalare la t-shirt al nostro ascoltatore, che ringrazio, saluto, figurati, Roberto, che avevamo scelto assolutamente a caso tra i WhatsApp arrivati. La risposta per Rispondi e Vinci, lo sapete benissimo, mi dovete dire voi, lo sento l'eco che arriva fin qui nello studio centrale di Radio Kiss Kiss. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni alla domanda: quale radio ascolti? Sono rimasto male, se io non do, se non regalo qualcosa. A questo punto regalateci il vostro ascolto fino alla mezzanotte, perché i 50 anni li festeggiamo, perché torna 50, la nostra roulette che ci indica l'anno, le canzoni più belle che hanno fatto la storia di questa meravigliosa radio, e soprattutto via WhatsApp dirci autenticamente da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss. Potremmo partire da una base d'asta tipo: ciao, sono Katia da Ravenna, vi ascolto, vi ho scoperto da poco, da 4 anni. Poi c'è quello che si aggiunge e dice: da 20, da 30, fino ad arrivare ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Per voi WhatsApp aperto, vi porto a casa di un grandissimo, di Phil Collins, che da bambino, da ragazzo ha sempre amato il suono della Motown Records, etichetta storica di Detroit di musica soul. Tant'è che giocava a rifare quel suono lì, rifece anche You Can Terry Love delle Supremes. E nell'anno quale?
0: 1989.
1: Si mise a giocare con la musica della Motown nuovamente, non solo rifacendo You Can Terry Love qualche anno prima, ma firmando la colonna sonora del suo stesso film, interpretato da lui, in quel caso cantante e attore, per una pellicola cinematografica intitolata Buster. E la canzone che festeggia i 50 di Kiss Kiss è anche Too Hard.

0: In Just One Mind, una poesia di Phil Collins, Two Hearts, 1989, che ha inaugurato la festa che facciamo ogni sera tra le 23:30, minuto più minuto meno, fino alla mezzanotte. Intanto saluto anche un'amica da Padova.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Padova e ascolto Radio Kiss Kiss da 21 anni e un mese, cioè da quando sono nata il 15 settembre 2005. Ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, ideale anche per un anno una canzone che facciamo tutte le sere pochi minuti dopo le 22. Ciao carissima, chi offre di più? 21 anni e mezzo, chi ci ascolta da più tempo? Intanto nella metà dei 2000 venne realizzato un volo dimostrativo, un Boeing 777 che decollò da Hong Kong e atterrò direttamente a Londra, ma scelse deliberatamente la rotta più lunga possibile, volando verso est, attraversando l'Oceano Pacifico, il Nord America, l'Oceano Atlantico, anziché la rotta diretta a ovest. E poi finalmente il pilota, i passeggeri, tornarono a casa con Michael Bublé, Home.
2: 2005.

dei ritorni a casa raccontati con maggior efficacia, dolcezza e tanto amore. Michael Bublé, Home, questa è la storia di Radio Kiss Kiss, che torna tra qualche istante. Facciamo una pausa, state guardando Max Pezzali, lo trovate da tutte le parti, anche qui nuovo singolo, Le ali.

0: Torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E torniamo con gli anni 90 all'interno del mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. Attenzione, sono stati celebrati in un anno in particolare della decade 90 290.009 matrimoni. Dati di riferimento secondo l'Istat. Totale dei matrimoni nel 1990 290.009, che è un numero enorme rispetto ai matrimoni, ad esempio, del 2026. Le parole hanno un valore, non solo il ti amo, ma anche il sì. Il sì va anche là fuori.
2: Buonasera e kiss kiss a tutti. Sono Pippo, chiamo dalla provincia di Napoli e vi ascolto da 34 anni e 3 mesi.
1: Caspita, caspita davvero, quindi siamo passati dai 15 e mezzo ai 34 e mezzo, chi offre di più? Quando le parole hanno un valore, le vostre lì fuori all'ascolto di Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche la parola ti amo, troppo, troppo pronunciata, anche quando non c'erano questi grandi amori, magari delle grandi infatuazioni, la parola ti amo poteva essere evitata pur cantando una canzone d'amore. È il caso degli Extreme con More Than Words. La roulette dell'amore in che anno ci porta?
0: 1990.

Un I love you allungato con il coro da parte degli Extreme con More Than Words nel 1990 per dare la giusta importanza ad una frase che esprime il sentimento dell'amore quale valore assoluto. Ti porto più avanti, che viaggio stiamo facendo. Grazie per i tanti messaggi, 34 anni, 37 anni all'ascolto, ma anche 5 anni. Indipendentemente dal numero, l'intensità con la quale vi dichiarate è davvero commovente. Alla fine degli anni 2000, innovazione e tecnologia entrarono ufficialmente nello Zingarelli, nel dizionario. Le parole come YouTube, ma anche EcoPass, TomTom entrarono nel dizionario, ma anche le espressioni un po' più colloquiali e informali, gergali come stupidera, cadere dal pero, entrarono nel dizionario Zingarelli. Oppure i fuoristerismi come e i nuovi significati come puntuto, campana, stellato e chi più ne ha più ne metta, l'aggiornamento del glossario. Lei invece una grande conferma, Gianna Nannini e il suo ciao maledetto ciao.

facciamo anche noi, come si dice, ciao a chi vuoi bene, come voi, come ti va Dio tu e Kiss Kiss. Ciao, già mi mancate, a domani alle 21. Come si dice ciao ad un amore? Ciao, resti a dormire con me. Oppure una persona che ti ha leggermente rotto le scatole. Ciao, cambia proprio il saluto finale. Un abbraccio a voi. Domani ore 21 torna Io Tu e Kiss Kiss. Grazie a Andrea Cimmino in regia. Quando Mick Hucknall ricantò Barry White, autore e cantante originale di It's Only Love, nel 1989 da Stefano Picci.

0: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss.